Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: Contezi bene? Cavolo,
1: bene, si può bene questa.
0: Vine, che mi bene?
2: Ciao, Cine!

0: Adesso da ma pensa creo, io so che son preziosi. Ando a cercare da mostrare su Marte per tutte le vaina. Che sigui un cas per d'un naval di razza per molt bé les aines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Manuel.

Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.